0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro. Scapricciatiella.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Franco Ricci. Santa Lucia lontana.

tramme rapidissimo, amici di diafora, quando alla via Partenope sagliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senza andrangheta, s'accomodai a signora.

sospirai vadennala, tanta na gamba fuori, come sospirai Cesera, chi coscerà signore. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole, io posso, oh grazie. E sa mucca ya signore. E allora poi ad un anno.

E allora senza scrupoli ma comincia a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora io feci subito necessità virtù, ma a Frisio ci magnai e ma 200 lire più. Tornando, immaginatevi, stevo con l'occhio a fora, finché all'hotel Vesuvio scennetto da signora. E allora qui viene il graziosissimo Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in da camera e s'assottaia signora. E allora mentre proprio a stevo pabbraccia, vicina a porto tuccat sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia si mandi alla malora, tu cameriere in smoking tu punterà signora. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo 2.083, una panzata e spirito disse io ma non è ora, e il cameriere pratico: pardon signor. E allora lei fa: sei stupido, qua stupido, ma va, 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon ore, che ci vuole anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione, flora, e chietta

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nunzio Gallo, padrono d'Omar.

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napula.
1: Gloria Christian. Sarrà chissà.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Giacomo Rondinella, Buona Fortuna.

0: o prima allora ti passerai per me.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Giula De Palma, come imparata a fa?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Roberto Cardinali, Nemica.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Aurelio Fierro. Fatto fa foto.

base cangiose, quei mussi in fondo che fanno fa, troppo famoso lo ghiaccio, scusa ma c'è scordà. Tanto scuro chi leva ora senza

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gabriele Vanorio, com'se canta a Napoli.

adesso ghianda sta raccuanna, scoppa una bella rosa e bucurie, a chi m'ha fatte ghiagne da sciamanna, le dico rosa mia, simma perdone.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Diego Giannini. L'amor garichi.

quando vi dico basta, però è studiata. E cosa gomma se mi la faccio di chi, ma sotto a me mi ha fatto cazzacca, anzacca. Cusina bianco e le primavera, e si fiorita buata, dinda niente, dovete mamma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Vittorio Gricolo, O Paese do Sul.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Bruno Martino, na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Ria Rosa, serenata in a femmana.
2: Oh, fidanzato mio non è moderno, lo piace l'800. A me mi piace invece un 900. E tutte i giorni ma tanto da dove si riesco a lacciare, la spaccata non mi va. Con russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che stava pare che la fossino a massè. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io il russo bonbon fa da re, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, d'errare in coppe il sole, ma che odore che ci fa. Ah, preferisco il 900, ah, dove c'è la libertà.

0: Non guarda d'ora, ma venuto sotto. Via permanente, me la fate qua. E la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare. L'unghie rosse e picotino, o rimelli il cappellino. Questa è roba che per me, ma lo stomaco non te. E invece per ti spietto, voglio fumare. Io il russo un coppa all'ognaggiato lei, che male c'è. Sulla spiaggia di Lugrino, me ne vado a passeggiare. Con un porto e costumino, sa che palla che c'è qua. Ah, preferisco il Novecento. Ah, come bella libertà. La donna d'oggi è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella. E sta gonnella ha messo un collo a sé. Sta Maurizio non lo piace, troppa rasa non gli va. O tennis la pelota, l'ippodroma palla nuota. Anche questo lo vorrei, è una cosa da schiaffè. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare. E tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è. Specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu. Come chiara la piscina, che dolcezza che bisù. Ah, preferisco il Novecento. Ah, come bella libertà. Voglio fumare. Che male c'è, una spaccata originale. Non mi devo combinare. Voglio fumare il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco il Novecento. Ah, come bella libertà. Ah, ah.
1: Giacomo Rondinella, Guapparia.

Io metto in grocia a chi, ma mi s'angrocia. Perché non va più a tempo, mandolino. Perché a chitarra non si fa sentire. Ma con chiagna tutta concertina.

0: canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Giuseppe De Luca. Nottata e sentimento.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 4. In punto.
1: Coro Polifonico San Leonardo. Palumella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Aurelio Fierro. Tammurriata nera.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Fonola Band. Torna a Surriente.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Domenico Modugno. O caffè.
2: Barabara

solo come me, non vanno a sapere niente e campano con caffè. Che bello caffè, solo a Napoli sanno fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Che adoro il caffè, casa sento per sta città, non fosse con me, ogni tanto so va a piglia. Quando nasce tu sento bebè, carici, ma un po' che caffè, e l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, solo a Napoli sanno fa, e così si spiega perché, che per tutta giornata, una tazza buonata, saccata se scarpa se bevo caffè. Bevero caffè, se trova scusa, chi l'offra una denata l'offra a me. Nessuno dice no perché è un'offesa, sono già sei tazze e sono appena tre. Ma mentre faccio conto, un amico mi chiama e fermo.

cazzo sento per sta città. È un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, buen wè, un qualche caffè. E l'inglese si scorda tu te, si viene a sapere, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E a così si è spiegato perché

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Orchester des Teatro San Carlo. Santa Lucia Lontana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Miranda Martino, Nammurata dispettus.
2: Facimmo un'arte da mattina a sera. Io so sincero e tu po' ta bandiera.
3: A sta bandiera mia non sciosciò vienta. O viendo sciosciò a te, ma sta attenta.
2: Per te mi sto perdendo una fortuna. Guardata all'app che la faccio luna.
3: Vorito che carafora schiavona. Vattenna, tu sei o prima chiacchierona.
2: Si mi sposa Mariannina, a Giaga San Mar.

0: dici tu ma circa scuse stringidente. Io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vedo inginocchiato in terra, tu dico sempre no, dichiaro guerra.
0: Che fatta faccia bianca e non t'arriene.
2: Oggi capitiamo, viene.

0: Mario Merola, a città i Pulle Chanel.
1: Chiama, vieni con me, ti faccio vedere Napoli quanto è bello.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 5. In punto. Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Valeria Esposito, Ite vorriava sa.

tavucche na tavucca, ca passione attacca, te fanno assai e più ricco, e tutto quanto il re, t'incella tu marito.

0: curva.
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Aurelio Fierro. Uè, che femmina!

12 anni. Finire te l'ha fatto, tradimento.

Ізануй горнаки, жопа.

Una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guarda a te, vorrei sapere una cosa da te.

sì una cosa grande, grande, grande, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai.

una cosa grande su me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai già avuto mai.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Concetta Barra, una murata mia.

0: ascoltando canzoni napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio, scomunicato.

Tanto voglio nata voti in da sti braccia, quella casina un po' da caggia fa. Voglio che stuocchio

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Rare cantica, il canzoniere. Pupponella.

0: la, que la la, que la la.
1: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Umberto Boselli, Canzone amalfitana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 6. In punto.
1: Mario Furci. Uocchio che ha ragionato.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Monica Marra e Tara Verde. Mieta via.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Fonò la band. Monastero di Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Nino Taranto, Ciccio Formaggio.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Gabriele Vanorio. O solo mia.

0: Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriella Ferri, Tammurriata Nera.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giacomo Rondinella, pensammaci.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Enzo De Muro Lomanto, Manella mia.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente cagnere e che sta nazione, c'è voluto democratico, ma che stogna una ritta, non c'è per dimmi in chiacchiera, colimma Alfredo Smith. Zima con noi allucca tutta gente, colimma Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente cagnera che sta nazione, c'ha voluto democratico, ma che stagno una ritta.

0: presidenten! En wie wil Fred Smit?
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Giuseppe Anapeta, Sergio Bruni, Warracine.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Adriana Martino e Ricci, L'Ariulà.

dalla giudizia cusci signor Calante, cantate pure voi che non fa niente.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Nino Taranto, Dui Paravis.

rock'n'roll non tenevano che fa. Pigliai una chitarra, io mandolino, e imparavisi di essere a suonare. Dopo tu, sambi a rapita, ma volimmo divertire. Si di Napoli, e trasito, e facile.

Paravisa sa kantaja. E tutti santi e te la sentì. Sto repertorio non forneva mai. Carmelo, solo mia Maria.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Peppino di Capri. Serenata napoletana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. C'è una giornata di martedì caratterizzata dal passaggio di una perturbazione che apporterà dei fenomeni anche di forte intensità sulle regioni settentrionali a partire da nord-ovest, non esclusa la possibilità di raffiche di vento improvvise e anche locali grandinate. Qualche fenomeno potrebbe interessare anche parte del centro Italia. Sarà soleggiato invece al sud con valori qui ancora sopra la media del periodo. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Giacomo Rondinella. Tiempo bello.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Domenico Modugno, resta con me.

capemo, quando tu papate, che ad una mia pecronna, tremba luce che faccia malinconica e felice, e tu, tu ti gasta,

0: Canzoni napoletane, anime cora.
1: Massimo Ranieri, Santa Lucia lontana.

0: Nilli De Sciarmi, Sciudezza Belle.
1: Bella figliola che è ingannata a tante, sta dietro rimiendo le puntate, ma si da faccio vedo a tutto quanto, dimmi 44 innamorate, tarararalla, tarararalla. Amore, tu c'è spazza di una bella, la rapo sta presto, non la rapo, e ti ho mangiato, voglio amare a pelle, ha fatto una poca e con te capa, con filette, con giustino, vedo che sei una bambarra, se mi canta e vi

tant'è. Scriva fritta, tutto si partire, ma è fine che da spina la bannante, odio e papà, e tu non t'ammari c'è.

te. Volesse passare tutti in chiusa, balla faccia la dimata con finte, da un giorno in pianta una scusa. Tarararana, tarararana, dove nasce la radio vai da te. Questa che va a casaco da tutture, dilla che s'ambarasse nel strumento, cada una bruia l'anno del tuo. Tutto vito, vanno in nome sta cantora, si fuori in campo di riga.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 8. In punto.
1: Franco Ricci, Parlanni Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario da Vinci, Napoli bella.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Nino Taranto, a rumba di scugnizze.

the sea. Bella bambro garmere bo pa rumbo pozzo fatica e

0: tiene visto gambe pava, cicchi gnacchi tanto te. Tu Simone Gabriago, non me le deve scattabù, a rumene che la roba fai.
1: Fumma tanta vira, nizza, la scina schizza, schizza, fino a panna non scavo.
0: Che si arrumbere scugnizza.
2: Gabriele Vanorio, te voglio ben assai.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mare del Rio. Padrone do mare.

0: ma tendette pulsivi in oscura. Piglia scatola, spiccio cerino, e tramente smiccia cannela, vincenzesa come hai capela, un resette candaia così. Turi, turi, turo, turi, turi, turo, ai vai a dinno, ai vai a spia, quando ben me ne vuo, vingo all'occhio toppa. Turi, turi, turo, turi, turi, turo, ai vai a dinno, ai vai a spia, quando ben me ne vuo, vingo all'occhio toppa.
1: Gino Becchi, di Citancella Vuia.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gabriella Ferri, Ciccio Formaggio.

che piacere, che godere, gusto caldo.

0: Portugal, da casa amor, stong frescari di amore.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Giuseppe Di Stefano. Era de maggio.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Totò. Miss, mia cara Miss.
2: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavama fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavo ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
3: Domenico Modugno. O sole mio!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 9 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, l'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica e i festeggiamenti culminano con la tradizionale parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente.
3: Le cattive pratiche raccolgono velocemente seguaci e sono eloquente esempio la irrisolta crisi indotta al conflitto tuttora in atto a Gaza. È la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione.
2: Massiccio attacco russo con droni e missili nella notte su diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Il bilancio: almeno 9 morti e 60 feriti. Sotto attacco anche Dnipro e la regione di Kharkiv. Sul fronte opposto un raid ucraino ha bersagliato la regione russa di Kursk, causando un morto. Grande Italia Roland Garros: per la prima volta nella storia ci sono tre azzurri ai quarti di finale di uno slam. Cobolli, Berrettini e Arnaldi volano ai quarti. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane e Stelle Napoli.
4: Carlo Missaglia, Rondinella.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Toni Astarita, portata la stil rosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Connie Francis. Com'è bella la stagione.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Lina Sastri, Monastero di Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mario Merola, Dui Paravis.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Vittorio Parisi, A Sirena.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Di Stefano. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Franco Ricci. Funiculi funiculà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 10 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, 2 giugno, festa della Repubblica che oggi compie 80 anni. Stamani il presidente Mattarella depone una corona d'alloro al milite ignoto all'altare della patria. I festeggiamenti culminano con la parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Tante le iniziative, maxischermi in decine di comuni per seguire i volti della Repubblica, l'iniziativa che si svolge questa sera in piazza del Quirinale. Almeno 11 morti e 115 feriti, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte su diverse città ucraina, inclusa la capitale Kiev, sotto attacco anche Dnipro, dove si contano 6 morti e 33 feriti. Medio Oriente, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, ha annunciato Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma la tensione resta altissima, nuovi bombardamenti dell'IDF nel sud del Libano. Ci sarà sicuramente un italiano in semifinale a Roland Garros, Berrettini e Arnaldi si sfideranno nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Cerundolo e Tiafo, completa il tris azzurro Cobolli che dopo aver battuto Svaida contenderà ad Aliassim un posto in semifinale. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Gioacchino Gitto e Roberto Negri, Coren Grad.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Arturo Testa e Gianni Monese. Accarizzami.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nunzia Marra e Gino Di Procida. Pu' di spiet.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Gabriele Vanorio. Silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Milena Gagliotta, il Lampadina.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Vittorio Parisi. Bionda non chiagnera.

cosa si cagna paese non torna mai più. Vien d'essa barra tra cosa, ma sposa

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Torna su Rientra.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Vincenzo Marmorino, Oi lì oi là.
2: Carme buona da vega, carme buona da vega, carme buona da vega, mi sbatto cuore, dimmi la tua che è questa, dimmi.

0: avei la giovona compagnia. E la riurà, e la riurà, e la riurà, e la riurà.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 11 e un minuto.
2: Franco Ricci, Rubino Profeta. Te voglio ben assai.

0: canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Beniamino Gigli, senza nisciuna.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Nino Taranto, Miss, mia cara Miss.

0: tutte.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Angela Luce, Anna Manera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo De Simone, Passa a bandiera.
2: Passa fanfarre.

0: Vera Nandi, so chiacchiera.
1: Dopo l'otto ci ande dice a gente che era semplice e che era più bella, che si scialava.

Si spassavo con pulizianelle, arrozzo quei capiglioni.

non c'è ogni sera, è luce ogni colore, è chiuso pannamato te canzona, per radio, per tutti i strati e vicoli, se

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Giuseppe Di Stefano. Voce Not.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Franco Ricci e Spingolo francese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto, poi il sorvolo delle frecce tricolore a margine della parata militare ai Fori Imperiali, le parole della premier Meloni.
3: Una festa di riconoscenza, perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità, perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani.
2: Sale a 13 morti, oltre 100 feriti, il bilancio dell'attacco russo con droni e missili lanciato nella notte in Ucraina. Mosca parla di attacchi di rappresaglia contro siti militari e industriali. Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, ha annunciato ieri Trump dopo una telefonata con Netanyahu, ma sul campo la tensione resta altissima, stamani segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF nel sud del Libano. A una svolta le indagini dei quattro braccianti pakistani trovati morti carbonizzati in un minivan ad Amendolara, Cosenza, fermati due connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che avrebbe ripreso le fasi del delitto. Si gioca stasera la prima delle due sfide che leggeranno la quarta promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
5: Lina Sastri. Tutta.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Giacomo Rondinella. Male pensiera.

boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli,

0: raffiche di vento improvvise e anche locali grandinate. Qualche fenomeno potrebbe interessare anche parte del centro Italia. Sarà soleggiato invece al sud, con valori qui ancora sopra la media del periodo. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
1: Angela Luce, a Cartolini Napoli.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gloria Christian, a Sorrentina mia.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Mirna Doris. Tutte sere.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: I Salandi, a Zetelle do Paese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto, poi il sorvolo delle frecce tricolore a margine della parata militare ai Fori Imperiali, le parole della premier Meloni.
3: Una festa di riconoscenza, perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità, perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani.
2: Sale a 13 morti, oltre 100 feriti, il bilancio dell'attacco russo con droni e missili lanciato nella notte in Ucraina. Mosca parla di attacchi di rappresaglia contro siti militari e industriali. Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, ha annunciato ieri Trump dopo una telefonata con Netanyahu, ma sul campo la tensione resta altissima, stamani segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF nel sud del Libano. A una svolta le indagini dei quattro braccianti pakistani trovati morti carbonizzati in un minivan ad Amendolara, Cosenza, fermati due connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che avrebbe ripreso le fasi del delitto. Si gioca stasera la prima delle due sfide che leggeranno la quarta promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia, Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Peppino di Capri. Monastere Santa Chiara.

Carmela si è salvata, ogni due mi ha fatturata un vaso che se dà, yam yam, maresciam, per capriccio e no p'amore, un vaso e fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionam, e una legge non ci sta.

buone cungette, mine che pascala, Vicenza e Cina, sorro tutte miese, o farmacisti, aggiunta comunale, non sanno chi parla, chi parla.

0: spróbuj Wajtakura. Buonanotte Marysia. Spróbuj Wajtakura. Buonanotte Marysia. Buonanotte Marysia. Buonanotte Marysia.
1: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Cristina Fontanelli torna su Rient.

facile t'ho preparata, al sapore di cioccolato, si sa fissu quando è squisita, poche bocche ci fatte ca,

0: State ascoltando Canzoni Napoletane.
1: Aurelio Fierro. O Marenariel.

quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino a che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Beniamino Gigli. Nasire Maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Francesca Marini, napoletanata.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nunzio Gallo. Napolo casa na va.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giuseppe Di Stefano, Silenzio Cantatore.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto, poi il sorvolo delle frecce tricolore a margine della parata militare ai Fori Imperiali, le parole della premier Meloni.
3: Una festa di riconoscenza, perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità, perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani.
2: Sale a 13 morti, oltre 100 feriti, il bilancio dell'attacco russo con droni e missili lanciato nella notte in Ucraina. Mosca parla di attacchi di rappresaglia contro siti militari e industriali. Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, ha annunciato ieri Trump dopo una telefonata con Netanyahu, ma sul campo la tensione resta altissima, stamani segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF nel sud del Libano. A una svolta le indagini dei quattro braccianti pakistani trovati morti carbonizzati in un minivan ad Amendolara, Cosenza, fermati due connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che avrebbe ripreso le fasi del delitto. Si gioca stasera la prima delle due sfide che leggeranno la quarta promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Renato Carosone, Luna Russa.

0: canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Giacomo Rondinella, accarezzame.
2: Stasera cuore cuore mio so grana, a dolce vede solamente la luna, e chiuda stregne

casita proro la suora accese, dicette bello mio che sto paese, casita proro la suora accese, e rispondette giù pazienza scusa, ad ingannamorate sto paese, e rispondette giù pazienza scusa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
2: Luciano Taglioli. Aggio perduto suon.

femmine ma ne saiette, tu sai a do. A do, stu cuore ingrato e chiù dispiette, parmen un po'.

stanzina, a schiocca schiocca lì c'era rose rossa. Fresca era l'aria e tutto lucciardina adorava le rose.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Consiglia Ricciardi. O mese de rose.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Di Stefano. Passione.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 15 e un minuto. Giacomo Rondinella. Reginella.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Mena Steffen, pusillac a di rosa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gastone Limarilli, Monasteri Santa Chiara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Luciano Taglioli. Mi sono ubriacata sola.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: Giuseppe Di Stefano.
2: Perché?

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Comma facetta mammata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Gianni Poggi e Ernest Nicelli di Citancella Vuia.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Renato Carosone, Maruzzella.

ederek illan. Nanun di spetta, papilla mia, tambara mi di strega.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Francesco Albanese, Killer in Rome.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Carlo Buti. Dove sta Zazà?

c'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezzo a tutta quella gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

ha trovato Zazà, che m'ha portata a me, diamola a trovare, su facciamo presto, diamola a trovare, con la banda in testa, Zazà, Zazà, Zazà, Zazà.

di attaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà?

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Lina Cavalieri, Maria Marie.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Franco Ricci, canzone appassionata.
2: Un'albera picciorilla giù piantata, crescendo la cuppena e custodore. Una vantacata già me l'ha spezzata, e tutte fronte.

ti voglio bene, ti voglio bene, tu mi fai morire. Era con mio canario innamorato, ancora che cantai.

Se voglio bene tu mi fai morire. Piagna p'amore cado pianto mio, d'intasta testo pianta a terra schiando, schioppa una bella rosa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, tutta per me.
2: Michele Cimato Michel, Guapparia.

0: Floriana, a guardaporto.
1: A guardaporto, bella professione, sempre che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto in casa il cavaliere. Il cavaliere Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato pure la coppa avanza al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mensi la trassa, ma viene frisca frisca e pavettassa. Sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papam, chissà se lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5% l'hanno rinderiente, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. No, meglio, sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che tutte e due facevano in porcheria, ma mia figlia. Ma la padrona di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
2: Carmela!
1: Ai!
2: Carmela!
1: Ai!
2: Fammi salire tuo marito.
1: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatanello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su aria e la rete. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
2: Brava!
3: Grazie, Rosalie.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Ilona Tocodi, senza nisciuna.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Nunzio Gallo, Sarrà chissà.

0: Ria Rosa, l'americani Napoli.
1: Oh yeah! Sono stata a Nuova York! Grandissima città! Cosa tu media! Right, è bella è quella! Marita bambara! Ringo Street, Faro Street, sono Bush! Chi Bush a te? Lo fa fuori che sei ritto! Ma come?

che fa buona sta.

0: farla da sopra. Però o solo gatta calla, la nonno può trovare o cavallo che ti passa, va a farci suggerire banche e parla quando mazzo cinque pezzo. Basta, va!
1: Fa di calma!

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Pasquale Amato, Asirina.

amore. La bota mappola tremma con l'aria, ma tutti noi se non può vendere. Cazzo sta fendana, cazzo sta broce, s'ha incantato l'uomo da fare un male.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Miranda Martino, A francesa.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giacomo Rondinella. Me son briagate sola.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Nuova compagnia canto popolare. Tammurriata nera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Lello di Domenico. Canzone che

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Luciano Tajoli, Maruzzella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Dino Olivieri, Santa Lucia Lontana.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Franco Ricci. Quan tramonto sul

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Mario Merola, coro forastiero.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Vittorio Marsiglia. E allora?
2: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mietà da fuori, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senzin, drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vedendo la tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca è a signor. E allora poi, ad un anno, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende e mi piglia in un taxi a 20 lire all'ora e a Frisia ce niente, ma io solo ca signor. E allora io senza scrupolo ma comincia a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna? Allora feci subito necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi. E stavo con l'occhio fuori. Finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Caienne Patrasì a tutti presentavami. Presento mio marito, ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma ti da camera, e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capia Steve, mi abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette tutto sull'io. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri ni smoking. Cogunda da signora. E allora curioso ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo 2083. Oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e questo che buon ora. Cacciamo anche in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei o cappiello e subito me ne scendete là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e getta a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: che la via vecchia e nuova non si adda mai cagnà.
3: Giuseppe Di Stefano. O mesere in rosa.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 19. In punto.
1: Canzoni napoletane. Ma già innamorate te.
2: Renata Tabaldi, AVUC.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Canta con me.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Maria Paris, canzoncella per forastiera.

bello, già con me che. Ma diceva un'americana, la tua giorno guardando mare, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti.

0: può trovare.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Franco Ricci, Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane, in del note, la passione napolitana.
1: Giacomo Rondinella, Ma la femmana.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. Reginella.

Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica. Giuseppe Di Stefano. O surdat namurata.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Nora Palladino, canzoni e gelosie.

0: Artista e canzoni napoletane. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 20 e 2 minuti. Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Bruno Venturini. Mi sono imbriagata sola.

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napul.
1: Claudio Villa. Cora analfabeta.
2: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
3: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi si leva dal palcoscenico, o davanti alla pellecchia, sono un uomo finito. Però, per la bocca del grande Claudio Villa, vi farò sentire due cosettine mie.
2: Ecco, signori, Claudio Villa.
4: Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità sulle regioni settentrionali con piogge temporali che rischieranno di essere localmente anche intensi con improvvise raffiche di vento e possibili grandinate. Meglio sulle regioni meridionali con sole assoluto protagonista. Non mancheranno ampi spazi di cielo sereno anche sulle regioni del centro, salvo per un po' più di instabilità sulla Toscana. Giornata di domani, dove la perturbazione scivolerà gradualmente verso le regioni del centro, portando questa volta temporali intensi, specie sul versante adriatico. Tempo che invece sarà in miglioramento al nord a partire dal nord-ovest e ancora sole e caldo invece al sud. Venti che saranno in generale rinforzo con mari localmente mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Alberto Amato. Non la penso proprio più.
4: Quanta volta m'ho incontrata, sempre solito parlare.

T'ho voglio, t'ho penso, t'ho chiamo. T'ho vego, t'ho sento, t'ho so.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Mario Trevi, Nabruna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Ogni volta m'annamore te.
2: Marisa del Frate, voglia te.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Enzo Limbo, Malinconica Autunna.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Stefania, l'albergo e l'allegria.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Nasere Maggio.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mario Da Vinci, Mandulinat a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci, dincillo tu.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Giacomo Rondinella. A tazze e caffè.

0: Mario Merola, Santa Lucia lontana.
1: Terra banchina, quando è migrante, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città lindo cuore, a speranze di tornare, sa portano in tuo cuore.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giuseppe Di Stefano. Vorria.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 22 e un minuto.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
2: Sergio Franchi, Mala Femmana. Sì.

0: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.
1: Ma potimmo sta contenta che sei nato italiana, che come una sana sana te la fatti valorì. A un polo sconosciuta, che c'è una si appiana, ma nessuna è già arrivata.

0: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno fanno orecchie campane oppure ricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di dire che Cristoforo Colombo era uno scenico. Va bene che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che nobile era indiano, perché fosse bugia. Qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insedato il posto, ma noi trasimmo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonnerica e l'Italia è piccinella, ma caccia capo grossa che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile, e viva Colombo, e viva Marconi!
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Orchestra Italiana Napoletana. Reginella.

0: Teddy Reno, na voce, na chitarra e un pochi luna.
1: Na voce, na chitarra e un pochi luna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Francesco Albanese, Drink Tendrà.

cor mie batte in sua, e via sulla mia. Chissà tu con mia amata si più, chissà con mia. E già che tu sei nata cantatora, vai canto si

sacarla pronto, mamma. Guardatela, e si visto qualcuno fosse amora, cagna con amma di, fatua in arrivo.

0: Nicola Maldacea Junior. Carmè, carmè.
1: Pura stanna primavera, mettra su rindo cor, con la smania fa l'amore, con fuoco e gioventù, quando vega una figliola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Serenata a Surriente.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Lina Resal, cioccolatina mia.

appena alla mente vada a te. Cucina sfogliatella ti capisce, ti capisce. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita.

strada e soffro mille spasimi, ancora tengo la spina.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Renato Carosone. Serenatella sciue sciue.

0: canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Enzo Limbo, Monasteri Santa Chiara.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 giugno. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Arturo Gigliati, Cicerinella.
2: Taneva una roba, non abbassava le matte e scopa. Ci volevano le gemme di uccella, che sarà l'ove ci

0: Ciceronella, teneva. Ciceronella teneva una gualla, tutta la notte va a cavallo. O compare, teneva una sella, chi sarò gambe e Ciceronella.
1: Ciceronella via, Ciceronella.
0: Ciceronella teneva. Ciceronella teneva un ciuccio e le era fatto un bello cappuccio. Non teneva né ossa né pelle e chi sarò ciuccio e

Ciceronella, da me. Ciceronella, se va a Nadina, se lo tiriamo come sottina. Mi scappai un'arina, un'arina, la getto sotto a Ciceronella.

Cirinello teneva, teneva, teneva, teneva, teneva, teneva. Il Cirinello teneva una vacca, e se la coda passa l'andacca. Oh, madonna, quando era bello, nell'andacchetto ci

0: Cicerinello teneva, stivato, 15 figli a non si ha. L'era fatto quando era sodello, ma la giallana mia Cicerinello. Cicerinella mia, Cicerinella, Cicerinella mia, Cicerinella.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Orchestra Italiana Napoletana, ti voglio ben assai.

0: Daniele Pace, Piccere.
1: Piccere, quanto è grande st'amore per te. Quando te becca passa, ma senti.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Quintetto a pizzicunomus. Usurdat nam.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Giuseppe Di Stefano, canta per me. Giuseppe Di Stefano e Paloma.

Cundandarandi, caipile torong, cundandarando. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con dandaranda. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 giugno. È mezzanotte. In punto. Canzoni Napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Roberto Murolo, a Palumella.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Enrico Caruso. Tarantella sincera.

uproar, a pop, mai nici una, mai nici una giurată.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker, con la frase apri canzoni napoletane.
1: Tullio Pane. Tiempo bella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Canzoni appassionate.
2: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divento il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto ti voglio ancora.

Uccidendo tutti d'aria e malapprevo, specchio da fornute e rubinato, quando partisse stane mi chiagneva, con sonno dovutiva capitò. Dimma chi ti trappena, dimma quasi catena, saggia venia spazzata.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ugo Calise. Come facetta mamma te?

ama da yasakçı belli değil. E per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella, non servetta stessa dose, non servetta stessa dosa. Vos sapete che c'è mettete, vos sapete che c'è mettete.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Sia passione la vita mia.
2: Felice Dobrilla. A tazzi e caffè.

0: lo acabas de arribar.
1: Vittorio De Sica, Cerea Memè.
2: Se a maledetto Dio parto con militare, lascio paese mio, lascio canzone umana.
3: Ma mandano ovvio.
2: E là pure paese, trovo la Piemontesa, casa d'amore. Nenè, non potevo più, nenè, ma restancate te, si prima all'esercizio, me comandavo tu,
4: no, lui, no, lui,
2: ma me comando re. A comandai va bella, non so postare uguale, manco un colonnello, manco un generale.
4: Attenti,
2: e se la sente,

0: Mamè, non lo potevo più. Mamè, ma ero stanca per te, di prima all'esercizio, ma comandavo tu. No, tu, no, tu, ma me comando re. O dorge amore mio, moriesse sola sola, addio per sempre addio, dite capo marola, trovatela o criato per te e per la famiglia, che hai parto per surgata. Ciao, cerea, menè, menè, non lo potevo più, menè. Ma lo stancate te, di prima all'esercizio, ma comandavo tu, no, qui, no, qui, ma me comando re.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Alberto Berri, Paisiello.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Renato Carosone.
2: Piglia da una pastiglia.

0: masticando una sarda. Dolce dolce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Senta me vatta cucca, senta me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: alle palline glicer fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina una custata fiorentina mortadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Figlia della pastiglia sientami.
2: Nino Belli, qui fu Napoli.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Stefano Albarello, Fenestavash.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 3 giugno. È l'una e due minuti.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Santino Tedone, Pippo Caruso. Io, mamma te tu.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gilda Mignonet, Passione.
2: Thank you.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Vittorio De Sica. Addio, Federico.

E a quella che è passata pianta ancora, io l'ho passato non ma pure più, ma chi ci penso, ma la dico allora, tannanta scoccia con parito tu, mo piange, ma scocciante una

L'amore ero più forte, tutta amora, e mo senza restare, niente più, con me si stata, sempre senza cora, e ti ha dato tutta gioventù. Ti penso, è stata letta da perduta, come era stata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: La gradisca, Maria Canaria.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Alberto Berri. Vorria.

0: Anna Magnani. Agge perduto o suon.
1: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scettata e spase ma sto cuore. E voce notte si sono fatte rare. E i re...

La gelosia che io tengo e te e tremo sto cuore mio perché ha paura e ti lascia ha già perduto il suo amico questa felicità.

Alima doi canta me canta lega, per mie secchio per amundagna amica, e c'è da sarà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 2:01.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Fonò la band. Usurdate innamorate.